cavaliro en batalo, mine conas mal curagio, nesto agra via glavo, cae fiera la visaggio. Al sturmanta mal amico, estu trafa con

tonto, c'è resti sfora la cielo. Hai fatto essa schia il filino, li porta scafon che da pioco. Dimmi morì che essa sviro, adesso si stinta porta poco. Anto stai culo mi senza censuro, i per maso culo mi cadeva spri. E da vaghino, inter la cruro.

Dorme in autobus, mi lasa scampar la infanezza alla foiro della desiro e mi resesti di giusto spesso. E la cuireio della pensione mi esige strevo e che ormono e la mattina sta spettacolo, che a te mi sei mi farà smiracolo, c'è

orizzonte, c'è resti sfora la cielo, hai fatto essa schia il filino, li porta scafon che da pioco, dimmi morì chi che essa sviro, adesso si stinta porta poco, anta osta culo mi sen censuro, i per maso culo mi chiedeva spri, e da vaghino, inter la cruro.

autobuso, mi lasas camparan la infanezza, alla foiro, della desiro, il mira sesti de giusto spenso. En la cuireio della pensione, mi exigias revoi che ormono, e la mattina sta spettacolo, che a tivi semo mi farà smiracolo, c'è

cavaliro e battalo mine conas mal curaggio nesto acra via glavo cae fiera la visaggio al sturmanta mal amico estu trafa contra ostaggio.

sfioris la orizzonte, c'è si sfora la cielo. Hai fatto essa schi il filino li porta a scafon che da pioco. Dimmi morighi che essa sviro, adesso si stinta porta poco. Anta ostegulo mi senza inzuro, i per maso culo mi cadeva spri. E da vaghino, inter la cruro.

Dormi in autobus, mi lasa scamparon la infanezza alla foiro della desiro e mi rasesti di giusto spesso. E la cui rei della pensione mi esige rei voi che ormono e la mattina sta spettacolo, che a più i semi farà smiragoni, che